Seccia macacata. Che tenna. Orchestra. Chionche. Accidere seccia. Beep.

esisewa karengena. Kotrena orko bib apsaman bana. Koi bia janek. Kabibi kisi sentra merce. Shroa.